che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai